0: qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle.
1: Quella parrucca?
0: Resta la barba.
2: Quella sanguigna?
3: Resta il biglietto.
0: Tutti mi chiedono.

qua, figaro qua, figaro là, figaro qua, figaro là, figaro su, figaro giù, figaro su, figaro giù, pronto prontissimo, sono come il turmine, sono cantone, nella città, nella città, nella città, nella città, nella città. Abramo figaro, bravo, bravissimo, abramo figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo,